0: Ore va la babasso, dire cantare bana barabasso, dire cantare la rabasso. Tre.
1: Louvor, mania.
2: Uma mania de ouvir e de adorar.

0: Ore ma la babasso dire cantara bana barabasso dire cantara la rabasso. Tre.
1: Louvor, mania.
2: Uma mania de ouvir e de adorar.